Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 0 8

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Sì.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma so

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8

uguali. Tu Giac Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali e le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: ain't mine.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 31 minuti. Now, rebooting.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2927.
1: E adesso che sono arrivato fin qui, grazie ai miei sogni,

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 7 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 32 minuti.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4089.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. La vita scorrerà facilmente e la luna nel vostro segno vi darà una mano. Sarete vincenti nel lavoro e anche in amore. Toro. Sarete molto ricettivi e reattivi e questo vi consentirà di volgere a vostro favore anche le eventuali difficoltà che potreste incontrare lungo il cammino. Gemelli. Non sarete nel pieno della forma. Un attimo di respiro concesso al fisico vi aiuterà a riottenere ritmi di vita regolari. Cancro. Il cibo e il sonno saranno sicuramente le medicine migliori che potete autoprescrivervi. Per la serata scegliete programmi distensivi. Leone, il vostro umore è positivo, siete nella disposizione d'animo migliore. L'amore e il sesso voleranno alti per tutto il giorno. Vergine, anche ai più incalliti single, la possibilità di un incontro importante. Le persone che conoscerete oggi, infatti, saranno attraenti e misteriose. Bilancia. La luna positiva vi infonde un'intensa voglia di amare, o meglio di farvi amare, visto che avete un gran bisogno di gratificazioni. Scorpione. Vivrete con il partner una serata intensa e soddisfacente al massimo. Incontri importanti per i single e per i più giovani. Sagittario. Il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata. Capricorno. Momenti di grande gioia e passione vi legheranno ulteriormente alla persona amata. Se siete single, c'è una persona che non vi toglie gli occhi di dosso. Acquario. Giornata brillante, movimentata sotto il profilo professionale. Non succederanno grandi cose, forse non raggiungerete traguardi straordinari, ma nulla di male per oggi è previsto. Pesci. L'amore è alle stelle, grandi opportunità di essere felici. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete dell'Elettrico.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare,

0: Con... Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso.

0: io.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport.

0: maggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info. Il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
5: Radio

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. La vita scorrerà facilmente e la luna nel vostro segno vi darà una mano. Sarete vincenti nel lavoro e anche in amore. Toro. Sarete molto ricettivi e reattivi e questo vi consentirà di volgere a vostro favore anche le eventuali difficoltà che potreste incontrare lungo il cammino. Gemelli. Non sarete nel pieno della forma. Un attimo di respiro concesso al fisico vi aiuterà a riottenere ritmi di vita regolari. Cancro. Il cibo e il sonno saranno sicuramente le medicine migliori che potete autoprescrivervi. Per la serata scegliete programmi distensivi. Leone, il vostro umore è positivo, siete nella disposizione d'animo migliore. L'amore e il sesso voleranno alti per tutto il giorno. Vergine, anche ai più incalliti single, la possibilità di un incontro importante. Le persone che conoscerete oggi, infatti, saranno attraenti e misteriose. Bilancia, la luna positiva vi infonde un'intensa voglia di amare, o meglio di farvi amare, visto che avete un gran bisogno di gratificazioni. Scorpione, vivrete con il partner una serata intensa e soddisfacente al massimo, incontri importanti per i single e per i più giovani. Sagittario, il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione forse di natura finanziaria che credevate disperata. Capricorno, momenti di grande gioia e passione vi legheranno ulteriormente alla persona amata. Se siete single, c'è una persona che non vi toglie gli occhi di dosso. Acquario, giornata brillante, movimentata sotto il profilo professionale. Non succederanno grandi cose, forse non raggiungerete traguardi straordinari, ma nulla di male per oggi è previsto. Pesci, l'amore è alle stelle, grandi opportunità di essere felici. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 5 3

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: A304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della...

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 3, 8.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete dell'Inter.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 6 5.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Paraita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8147.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0002.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. La vita scorrerà facilmente e la luna nel vostro segno vi darà una mano. Sarete vincenti nel lavoro e anche in amore. Toro. Sarete molto ricettivi e reattivi e questo vi consentirà di volgere a vostro favore anche le eventuali difficoltà che potreste incontrare lungo il cammino. Gemelli. Non sarete nel pieno della forma. Un attimo di respiro concesso al fisico vi aiuterà a riottenere ritmi di vita regolari. Cancro. Il cibo e il sonno saranno sicuramente le medicine migliori che potete autoprescrivervi. Per la serata scegliete programmi distensivi. Leone, il vostro umore è positivo, siete nella disposizione d'animo migliore. L'amore e il sesso voleranno alti per tutto il giorno. Vergine, anche ai più incalliti single, la possibilità di un incontro importante. Le persone che conoscerete oggi, infatti, saranno attraenti e misteriose. Bilancia. La luna positiva vi infonde un'intensa voglia di amare, o meglio di farvi amare, visto che avete un gran bisogno di gratificazioni. Scorpione. Vivrete con il partner una serata intensa e soddisfacente al massimo. Incontri importanti per i single e per i più giovani. Sagittario. Il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione forse di natura finanziaria che credevate disperata. Capricorno, momenti di grande gioia e passione vi legheranno ulteriormente alla persona amata. Se siete single, c'è una persona che non vi toglie gli occhi di dosso. Acquario, giornata brillante, movimentata sotto il profilo professionale. Non succederanno grandi cose, forse non raggiungerete traguardi straordinari, ma nulla di male per oggi è previsto. Pesci, l'amore è alle stelle, grandi opportunità di essere felici. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl, vale davvero.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carta. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
3: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
4: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!

0: rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Pronti per iniziare insieme? Ciao a tutti da Vladi, buongiorno su Radio Jukebox, pronti per stare insieme, pronti intanto per sentire le vostre voci, voi siete protagonisti con noi, memorizzate il nostro numero in rubrica, se non l'avete ancora fatto fatelo immediatamente, 393-999-7794,
1: buongiorno Vladi, buongiorno a te e a tutti voi di Radio Jukebox, Tonino da Drosi.
0: Buongiorno Tonino.
2: Buongiorno raggio di sole.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata a tutti, un bacione da Maddi.
0: Buongiorno Maddi.
2: Buongiorno Vladi. Ma da Rossana di Tendenza Emiliana, un saluto a tutto il popolo di Radio Jukebox.
0: Ma senti quante belle vocine.
3: Buongiorno Vladino.
0: Ma che era? No, scusatemi, ma non stava bene, faccia. Cos'era?
3: Buongiorno Vladino.
0: Ma chi c'era vicino? No, era con...

0: Bomber con noi su Radio Jukebox. Allora, c'è l'affanno di Zeus. Ah, è Zeus, non è un maialino. Ah, ho capito. È Zeus lui. Ok, che qua stava annusando. Probabilmente la padroncina non è andata a correre, non si è fatta la doccia, e allora il Zeus, ecco. No, è normale.
1: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno.
1: Lori da Palermo.
0: Buongiorno.
1: Miau.
0: Ma come miau adesso? E noi che è sta cosa? Abbiamo Zeus che fa. Abbiamo miau di Lori da Palermo. Qua c'è qualcosa che non va nell'aria. No, c'è qualcosa che non va nell'aria. No, ma ha fatto miau. No, ragazzi, ma come miau?

0: Gaia, che sarà bassa nostra. Mamma mia, quanto mi piace.
1: Buongiorno Vladi da Fabio.
0: Buongiorno Fabio, buona mattina. Che è la giornata? È la giornata. Ecco, caro cagnolino, se vuoi ti presento una gattina, perché noi abbiamo anche la gatta.
2: Miau.
0: Ecco, noi abbiamo la gatta, se ti può interessare.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, buona mattina.
3: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno. Hai finito? Era solamente buongiorno.

0: e San Giovanni. Queste erano le ragazze su Radio Jukebox. Buongiorno. Cos'era? Era un altro cane? No, vabbè, dai, che è quest'oggi? Ma questo era un cane strano, no? Sentiamo un attimo come fa. No, vabbè, questo cane
1: buongiorno,
0: strano.
1: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Chloe, vorrei ciao ascoltare La Testa Gira. Ciao.
0: Ma amore mio, ciao.
2: Ciao, buongiorno.
0: Amore, 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

Fre de Palma, Anita De Mischilla, questa è la testa gira su Radio Jukebox. Hai l'arca di Noè quest'oggi? Non lo so cosa io abbia. No, non credo. Manca il maialino, l'asino. Allora, maialino, l'asino, poi chi altro? La pecorella, la pecorella.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La richiesta d'ora con Fuoco nel Fuoco e Rossa Ramazzotti. Buongiorno Dora.
1: Buongiornissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon fine settimana e buon venerdì da Francuzzo.
0: Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori di Radio Giubo.
0: Buongiorno Francuzzo.
2: Buongiorno,
0: ciao
2: Vladi, buongiorno a tutti gli amici di Radio Jukebox, da Albi che ti sta ascoltando da Palermo. Ciao Vladi.
0: Ciao Albi. Vedi? Lui è di Torino, ma adesso

0: Passo dalla Luna su Radio Jukebox, richiesta da Davide. Buongiorno Davide, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Come sempre, sei sempre il migliore. Inventeresti
0: cosa?
1: La musica Il Sole di Albano.
0: Quando?
1: Luigi Di Biella, ciao campione.
0: Ciao Luigi, saluto anche Anna da Vibo. Siamo pronti per cantare? Beh, secondo me c'è l'amico

0: cantare. Sono arrivate le fotografie. Guarda, sta cantando in azienda. Cuffie per non sentire, credo, i rumori, ma l'auricolare c'è nascosto sotto. E poi canta con un martello, il martello diventa il microfono. Vedi come ci si reinventa.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: penso, che bella limonata cia cia cia. Grazie Vera, grazie David, è veramente tanto che non la suonavamo questa canzone, bella, grazie
1: Fradi, mi interessa ascoltare Eccoti dei Max Pezzali,
0: volentieri,
1: dedicata tutta la mia Giusy con tanto amore.
0: Vai,
1: un bacio, ciao Fradi.
0: Francuzzo da Palermo, ciao. Max Pezzali su Jukebox.

0: Pizzali con Eccoti. Salutiamo Francuzzo di Palermo e la sua Giusy. Ciao, sentiamo.
1: Ciao Bradi, sono Alessio di Torino. Mi puoi mettere Io camminerò di Umberto Tozzi? Grazie.
0: Pronti per continuare a cantare allora? Ciao Alessio.

Rossi con Io camminerò. Ciao Alessio, è lui che la richiesta. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Scaricate l'app dove potete ascoltare Radio Jukebox, che ADN Play, avete la possibilità di entrare nel nostro gruppo radiofonico e televisivo ADN Play, la nostra app, e sul canale 254 in tutta Italia potete stare con noi.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Uno, l'album rosso relativo, Tiziano Ferro con di più, la richiesta Marco. Buongiorno Marco. 393 999 7794, siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.
1: Ciao Vladino, buongiorno.
0: Ma ciao.
1: Giovedì.
0: Ma ciao.
1: Oggi vorrei chiederti
0: cosa?
1: Super amore di Gigi D'Alessio. Questa richiesta
0: rimata
1: particolarissima per quanto mi riguarda, ma comunque.
0: Sì.
1: E auguro una buona giornata, spero, a tutti e soprattutto un po' meno caldo di ieri, mamma mia.
0: Stare.
1: Ciao, un bacio, ovviamente la canzone per il mio amore.
0: Non è per me.
1: Super amore, amatissimo, che lo amo tantissimo. Vabbè. E ciao.
0: Sì, però mi stai trascurando, perdonami, ma non va bene. No, mi sento veramente usato per le canzoni.

0: Alessio, super amore su Radio Jukebox, che bella, vai, ciao.
1: Buongiorno Platino.
0: Buongiorno.
1: Un abbraccione a tutti.
0: Buongiorno Nico, ciao. Arrivano anche gli FX65 per Vittorio.

0: Sono gli 8:65 con Blues Radio Jukebox. Buongiorno al nostro amico Vittorio, ben sintonizzato con noi. Vai, sentiamo le vostre voci, ancora il vostro buongiorno.
1: Ci sono, buongiorno a tutti da Beppe.
0: Si è svegliato presto questa mattina, giusto? 393 999 7794. Noi spaziamo con la musica. Mauro, ciao.

0: Intanto grazie per i complimenti, Cerele, che sembra che bello ascoltare Jukebox, perché voi ci fate ascoltare tutto. Beh,
1: buongiorno,
0: vedi?
1: Vladi, buongiorno,
0: buongiorno
1: amici di Radio Jukebox, sono Lella da Condove.
0: Ciao.

0: Ladi, per
1: dimmi.
0: Favore, manda la tessera di Fred De Palma.
1: È già andato in onda.
0: Elisa, dille che lo voglio tanto, tanto bene.
1: L'abbiamo messo.
0: Buona giornata, Vladi, a tutti, ciao.
1: Buona giornata anche a te, già andato in onda, Fred De Palma. Restate con noi? Raga, la prima ora è andata, è volata. Non me ne sono, no, giuro, non me ne sono nemmeno reso conto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: richiesta da Gianfranco per Maria Francesco De Gregori con La Donna Cannone su Radio Jukebox. Quest'oggi ci verrà a trovare, saremo insieme a Cristiano Di André, mi metto al corrente, intorno alle 13 sarà con noi su Jukebox. Sentiamo chi è con noi, ciao!
1: Ciao Vladi!
0: Ciao!
1: Sono Mario Dragone.
0: Ciao Mario!
1: Come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Mi metti una canzone di Claudio Baglioni magari
0: tipo?
1: Oggi?
0: Cosa?
1: Tanto per ricordarmi questo piccolo grande amore, riesci a mettermela?
0: Ciao, certo che sì.
1: Mario Cugne.
0: Ciao Mario. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare adesso. Cantiamo grazie a Mario con questo piccolo grande amore. Vabbè, è bella questa da spiaggia. Chitarra, ci sta.

Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra poco torniamo insieme, andremo ad accontentare Dani da Novara con Mediterraneo di Mango. Questa è Radio Jukebox.

0: 14 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
0: Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con la voce di Mango su Radio Jukebox. 393 999 7794, la richiesta Dani da Novara, un bacione, ciao.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Da Luigina da Isola di Capo Rizzuto, vorrei sentire, ciao, Lucchetti, voglio, grazie e buona giornata a tutti.
0: Luigina, ciao, eccola in arrivo. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: con Ti Voglio su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi, saluto da Torino, sono Federico.
0: Ciao Federico.
1: Un saluto a tutta Radio Jukebox, a tutto lo staff di Radio Jukebox. Vorrei chiedere una canzone di Vasco Rossi, Ti Immagini, la voglio dedicare a tutto il popolo italiano.
0: Grazie Federico.
1: Un bacione a tutti e buon giovedì.
0: Ciao Federico, Vasco Rossi, Ti Immagini, questa è Radio Jukebox.

0: immagini su Radio Jukebox. Ciao Federico, 393 999 7794. Sentiamo.
1: Ciao, buon giovedì a tutti, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina, buongiorno.
1: Ci voglio dedicare a mio marito Matina Ivan la canzone Gigi D'Alessio, Non mollare mai.
0: È già andato in onda.
1: Vita mia, ti amo tantissimo. Clara, saluta Papi.
2: Ciao.
1: Rosa, saluta Papi.
0: Ciao. Gigi D'Alessio è già passato, già stato con noi. 393 999 7794, rimanete lì, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
3: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: La cosa più bella del McDrive? Il cavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

Sergio Camariere, tutto quello che è un uomo. Un bacione alla Titti di oggi, la nostra Silvana vestita di giallo. Ciao Silvana. 393 999 7794, ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Devo andare, aspettate un attimino, dov'è? Carmela da Sommariva vuole ascoltare Per Sempre Sì, Sal Da Vinci su Jukebox.

0: Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli, la richiesta Thomas 393 999 7794. Voi mi state facendo spaziare tantissimo, però siamo jukebox, ci mancherebbe, no, con la musica e anche con le varie armonie musicali.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

La sera dei miracoli su Radio Jukebox. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Tanto ci siete voi con noi sempre.

Ed è un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794 erano le bambole di Pezza. Dobbiamo andare a salutare intanto Vincenzo che l'ha richiesta. Ciao Vincenzo, ben sintonizzato con noi. Sentiamo le vostre voci. Dai, siete tantissimi, ci sono veramente una marea, come dico sempre, e sarò anche ripetitivo, però ci sono una marea di vostri messaggi. Ciao, sentiamo.
1: Ciao Flavio, sono Rosa da Luzzo.
0: Ciao Rosa.
1: Oggi per cortesia mi deve far sentire il brano.
0: Cosa?
1: Gemelle diverse, desiderio.
0: Nuovo.
1: Ciao, un abbraccio e buona giornata.

0: Desiderio, Gemelli Diversi è il nuovo singolo su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao, chi è con noi?
1: Good morning Jukebox Family, ciao Ladino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, dai, meglio, un po' meglio, fa leggermente meno caldo, va, diciamo così.
0: Beh,
1: senti, cortesemente potresti metterci di ultimo acquario? Ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, ai miei colleghi
0: e bravo.
1: A tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Ultimo con Aquario, saluto anche Nicola. 393 999 7794. Non ve l'ho ancora chiesto, dove siete, cosa fate e con chi siete? Vai, ciao.
1: Con Jukebox. Me la metti Man in the Box degli Alice in Chains? Ciao, grazie.

393 999 7794. Scaricate la nostra app, portateci con voi anche in vacanza. Sono quelli che partiranno, si preparano fine settimana per

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Dante con Margherita, richiesta da Paolo per Franca. 393 999 7704, ci siete voi, ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno Jukebox, buongiorno a tutti.
0: Grazie, buongiorno.
1: Ma
0: a te,
1: volevo chiedere se si poteva, dimmi, ascoltare per favore Che sia benedetta, una delle canzoni più belle e significative che esistano. Grazie mille, buona giornata a tutti, ciao Vladino.
0: Ciao e grazie, ce l'ascoltiamo subito. Fiorella Mannoia, questa è Radio Jukebox.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: Benedetta su Radio Jukebox. Sentiamo voi. Ciao,
1: Platino Patatino, sempre Nico da Torino.
0: Ciao Nico. Ma dimmi,
1: anche se oggi è giovedì, così sì, per sentire un po' di odore di weekend,
0: sì,
1: ma metti un bel pezzo, un fracciugo da sinistrino da Maria Portami Via, come piace a me.
0: Proprio tamarro.
1: Scegli tu, sai che mi fido.
0: Allora, arriva Robert Miles con Children, un po' tamarrino. Eh sì, dai, poi insomma, tanti ricordi con questa canzone. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox. Vado a sgridare Sergio da Palermo. No, lo devo sgridare.

0: 393 999 7794. Ciao Raffaele.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Buongiorno e buon giovedì da Francesca e la vostra Enoteca. Un abbraccio.
0: Ciao Francesca, un bacione. Questa è Radio Jukebox.
2: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
3: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
4: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
5: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente,
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Confini tra te e il mare, la richiesta fa Albo. 393 999 7794.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri. Auguro un buon giovedì e un buon giorno a tutti. Volevo sentire la canzone che Ritorno al mio paese, non so come si titola il titolo.
0: Al mio paese.
1: Grazie, un grande bacio a tutti. Ciao ciao.
0: Serena Brancale, Levante e Delia.
2: Mi sento una

0: Dante e Delia, questo era il mio paese su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao, buongiorno.
1: Allora, buongiorno e buona diretta. Dai che giovedì, dai.
0: È giovedì, sì. E cosa cambia? Perché dai che giovedì? Cosa cambia?

0: con Dance No More su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai.
1: Ciao, riesco a mandarti il messaggino in apertura.
0: Buongiorno.
1: Maria da Gioveno, saluto i colleghi di Rita Castagno, gli amici della Buffa e il mio amore Davide. Ciao, Maria da Gioveno.
0: È tutta felice.

0: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Ti vorrei su Radio Jukebox, richiesta da Lori che ci segue da Catania. Buongiorno Lori, è bello però quando fanno l'osservazione da Robert Miles, Riccardo Cocciante, De Gregori, Alfa. Il bello di Radio Jukebox è proprio questo, un po' come i jukebox di una volta un po' come quello. Devo andare a salutare Sergio, ciao, vuole ascoltare The Colors con Rolling Stones, però c'è anche la nostra amica Sofia, ciao Sofia. 393 999 7794. Questa era

Sono The Colors con Rolling Stone. Ciao Sergio e ciao anche a Sofia. Invece c'è una brutta pagina, possiamo dire, musicalmente parlando, che riguarda Bonnie Tyler, che ci ha lasciato, è morta a 75 anni, la leggenda della musica degli anni 80. Noi la salutiamo e la ricordiamo con uno dei brani che voi richiedete veramente spessissimo, Total Eclipse of the Heart.

Sei venuta a mancare all'età di 75 anni, Bonnie Tyler, la cantante britannica, è deceduta in ospedale in Portogallo a causa di una malattia per cui era in cura da tempo. Questa canzone è meravigliosa, questa canzone è bellissima. 393-999-7794. Roberto. Francesco De Gregori è andato in onda. Dov'eri? E lui ci ascolta sempre. Cosa faceva? No, per quale motivazione non ha sentito? Beh, Roberto ci richiedeva De Gregori con Rimmel, ma l'abbiamo già messa. Devo andare a salutare anche Cosimo che ci segue sempre, ci ringrazia per la compagnia. Grazie veramente a tutti quanti voi. 393-999-7794. Tra poco andremo ad accontentare Sebastiano che ci segue da Viareggio. State con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La richiesta a Sebastiano, ci ascolta da Viareggio. Ciao Sebastiano, vai.
1: Buongiorno Vladi. Ciao. Buon mercoledì, sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro, Mi manchi, di H7.
0: Va bene,
1: ce l'hai già messa, metti La cura di Franco Battiato. Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: 393 999 7794.

ciao Ricchio, ciao. 393 999 7794, scaricate la nostra app, restate con noi a DN Play, ci guardate e ascoltate sempre. Buongiorno, sono Carmela, vorrei ascoltare It's My Life dei Bon Jovi.

Madonna, It's My Life, sono Radio Jukebox. 393 999 7794. Intanto fino alle 15 noi staremo insieme in diretta su Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ne approfitto anche per salutare Denise che ci segue da Marina di Massa. Ciao Denise, più tardi andrà in onda anche la tua canzone. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Fulminacci, questo era maledetto me su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Vabbè, insomma, visto l'orario ci sta. Giusto. E saluto anche tutti quanti coloro che di notte ci seguono su Bomb Channel, canale 68 in tutta Italia, ma in replica su Jukebox TV.

0: Poi su Radio Jukebox la richiesta, fammi vedere un attimo perché c'era il messaggio, l'ho visto. Vladi, metteresti Farruko? Questo è il messaggio che arriva da parte di Ari. Ciao Ari, 393 999 7794. Ciao
1: Ela, ciao Dolcezza, sono Antonella. Oggi ciao, gentilmente Antonella. Una canzone di Emma Marrone accompagnata con qualcuno, anche
0: Fibra.
1: L'ultima che non mi viene il nome, con chi l'ha fatta,
0: con Fibra.
1: Mi farebbe piacere ascoltarla se non fosse andata in onda, se no scegli pure te o associami a qualcun altro. Ti salutiamo qua dal Paradiso dei Sapori, tutto lo staff. Ti faccio salutare.
2: Ciao Vladi.
0: Ma ciao.
1: Da Rosina.
0: Ciao Rosina.
1: Niente, saluto Acquame, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Un abbraccio dal Paradiso dei Sapori. Ti saluta pure il mio pasticcere.
0: Vai.
1: Michele.
0: Ciao Michele.
3: Ciao.
0: Il pasticcere.
1: E così ti saluta anche Michele. Ciao.
0: Ma la pizza non c'è.

0: Droga su Radio Jukebox. Ciao
1: Vladi. Ciao. Potresti farmi ascoltare per favore Vaffanculo di Masini e dedicarla al mio collega Francesco.
0: Che ti ha fatto?
1: Grazie
0: Francesco.
1: E una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Cosa ti ha fatto il tuo collega? Cosa? Masini è già passato.

Messenger su Radio Jukebox. Buongiorno Vladi, oggi è il mio compleanno e vorrei farmi gli auguri, ecco, un augurio speciale in musica. Mi faresti ascoltare Buon Vento, grazie, un saluto a tutti quanti gli amici di Radio Jukebox.

0: e Agata, quest'oggi compie gli anni. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Agata. Un bacione grande, buon compleanno anche da parte nostra di Radio Jukebox. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gianna Nannini, era Fotoromanza su Radio Jukebox. Un saluto dal Lago Maggiore, grazie perché allietate le nostre ore lavorative. Il mio collega Roberto chiede se gentilmente potete mettere Fotoromanza di Gianna Nannini. Vi ringrazio, ciao Filippo, un saluto enorme. Vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo voi. Tra pochissimo ci sarà con noi Cristiano De André. Vai, sentiamo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao Vladi.
1: Ciao.
2: Buon pranzo a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grazie.
2: Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
2: Mi potresti mettere per favore Fabrizio Moro con Il senso di una cosa?
0: Di ogni cosa,
2: credo che sia così.
0: Esatto, ce l'ascoltiamo subito. Un bacione, ciao Andrina. 393 999 7794.

con il senso di ogni cosa su Radio Jukebox. Siete tantissimi. Grazie veramente a tutti quanti voi. Tra poco Cristiano De André sarà con noi per parlare del suo appuntamento live, proprio che si svolgerà il 19 luglio, vero? Insomma, esattamente presso Ricaldone, ma ne parleremo tra pochissimo. Voi restate con noi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Beh, nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina

Che ci sta l'inflazione, la salutazione, la borsa c'è là chi c'è là. Io non tengo compendio, che chi lo stipendio è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, un marito non tiene pazienza, ma vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, che al maxi processo eravate o più bello, un vestito gessato marrone, così ci è sembrato la televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe gillette, che la tipo Campari, un pulito caffè.

0: con Don Raffaè. Cristiano De André sarà esattamente a Ricaldone presso, insomma, nella 30ª edizione L'Isola in Collina, 30 anni di musica e amicizia tra le colline e i vigneti del Monferrato nell'Alessandrino. Insomma, ce l'abbiamo con noi. Cristiano, ciao, grazie per essere con noi di Jukebox.
1: Ciao Vladi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Allora, intanto il tuo tour alla grande, insomma, possiamo ben dirlo. De André canta, De André Best of Estate 2026. Insomma, cosa ci puoi raccontare di questo viaggio musicale con i ricordi di papà, possiamo dire, vero?
1: Beh, è un altro viaggio musicale della poesia, della musica di mio padre, quindi quest'anno cade anche il 27esimo della sua scomparsa. Ma per me è un piacere e credo anche un dovere di figlio continuare a cantare le sue canzoni. Per dare l'opportunità a chi non ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo, di sentirle cantate almeno da un parente stretto, ecco.
0: Come sarà questo appuntamento live che ti sta vedendo intanto in giro per l'Italia? Però parliamo di questo appuntamento che avremo il 19 di luglio a Ricaldone.
1: Ma guarda, il tour sta andando molto bene, siamo sempre più contenti, diciamo, ecco. È un piacere venire a Ricaldone, anche perché non credo di esserci mai stato, e di suonare nella cittadina di Luigi Tenco, che ho conosciuto, ero grande amico di mio padre, me lo ricordo da bambino quando veniva a trovare mio padre a Genova in casa. E, insomma, ecco, è un... sarà una bellissima serata.
0: Come
1: sarà
0: sono stati scelti i brani di questo tour, di questo Best of Estate 2026? Come sono stati scelti?
1: Ma guarda, io ho inciso 4 album dal vivo dal titolo di André Cattedande,
0: certo,
1: dedicato a mio padre con nuovi arrangiamenti. Quindi abbiamo pescato da questi 4 album, secondo noi, ecco, il meglio che potesse raccontare un po' le tematiche di mio padre, quindi la guerra, l'amore, la religione, la società, la politica anche.
0: Che sensazione?
1: Chiaramente è sempre difficile riuscire a scegliere tra i brani di mio padre, tra le opere di mio padre, perché vorresti farle tutte, ma sono troppe,
0: certo,
1: quindi c'è un momento, bisogna fare una scelta.
0: Che sensazione c'è?
1: Mi sembra che questa scelta si è equilibrati in questo senso.
0: Bellissimo. Ma che sensazione c'è a reinterpretare le canzoni di papà?
1: Beh, è una sensazione come se me lo sentissi sempre vicino a me, e poi avendogli dato un nuovo vestito le sento anche un po' mie, e poi cantandole da così tanti anni ormai insomma la tradunion con lui, e poi vedo che fa bene cantare mio padre, vedo che sempre più gente viene ad ascoltarmi, ascoltare le sue opere, anche molti ragazzi giovani, perché
0: ecco,
1: ha scritto
0: questo, cose importanti. Questo è un lato bello. Questo è un lato bello. Molti giovani stanno riscoprendo oggi Fabrizio De André. Com'è per te, Cristiano, questa riscoperta di papà nei giovani?
1: Ma che credo che lui abbia dato molte risposte alle varie domande esistenziali che si fanno ai ragazzi, no? Che magari per pudore non fanno ai loro genitori, e attraverso mio padre hanno trovato un padre putativo, ecco, in qualche modo, quindi gli vogliono bene, ecco, perché si sentono in qualche modo protetti e consigliati bene, ecco.
0: Allora, ricordiamo intanto 19 di luglio Ricaldone, però ci sono anche delle tappe, due date, insomma, che si vanno ad aggiungere, quella del 17 luglio a Lecco e il 18 di agosto a Gaeta, in questo lunghissimo percorso musicale di Cristiano De André. De André canta, De André, insomma, bellissimo. Best of Estate 2026. Grazie per essere stato con noi e suoniamo Bocca di Rose. Cristiano.
1: Ok.
0: Grazie, grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie a te, Vladi, un abbraccio.
0: 19 luglio, Ricaldone, Alessandria.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione, ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie.

bello questo messaggio. Arriva da Denise che ci segue da Marina di Massa. Potresti mettere I Will Pray di George Harris Keys? È sempre stata una delle mie canzoni preferite sin da quando ero piccola. Un abbraccio da Marina di Massa. 393 999 7794. Popolo di Jukebox, dove siete? Cosa fate? Con chi siete?

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, questo era Canto d'amore su Jukebox.
2: Ciao Vladi, buongiorno, com'è? Tutto bene?
1: Bene, tutto a posto.
2: Ascolta, qua c'è un bel po' di stress, sì, lavoro, sì, più il caldo. Se fosse possibile, ci fai ascoltare la canzone No Stress di Laurent Wolf? Grazie mille.

0: 393 999 7744. Ciao Riccardo, anzi ne approfitto anche per andare a salutare Alfredo, i ragazzi del Trullo. Ciao ragazzi, mamma mia che buono. Poi no vabbè, loro sono in Corso Casale 91B a Torino, li voglio andare a salutare anche perché mi mettono al corrente che questa sera c'è l'ultima serata salentina con la pizzica dal vivo, il libero, insomma il menù è libero alla carta. No, è bellissimo perché poi ballano lì mentre tu, bellissimo. Saluto Alfredo e tutti i ragazzi, gli amici del Trullo in Corso Casale 91B a Torino. Ciao ragazzi, questa sera ultima serata,
1: Poi, poi si riprende. Volevo fare una dedica alle mie figlie, sì, e dedicargli per te di Jovanotti.
0: Va bene. Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Ragazzi, io ho voglia di andare a ballare la pizza.

0: con Per te solo di Ojo Box, bellissima, anzi era anche un po' che non insomma la si richiedeva questa canzone, ed è poi una bella canzone d'amore, insomma dedicata a un figlio. Avete già pensato alle vacanze? Ancora no? E allora chiamate subito gli amici del Mirabeau Park Hotel, mi raccomando, 0967 577 656, perché l'estate viviamola insieme a Montepaone Lido, la perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Il mare è cristallino, c'è la spiaggia privata, le stanze sono panoramiche e poi i sapori della terra, della Calabria. Poi c'è la piscina, tante feste. Insomma, sappiate che al Mirabeau Park Hotel, insomma, potete chiedere informazioni per vivere la vostra vacanza. Volete partire adesso? Proprio last minute? Lo potete fare. Chiamate subito 0967 577 656, dite me l'ha detto Vladi di Radio Jukebox. Mirabeau Park Hotel si trova a Montepaone Lido in Calabria, è fra Catanzaro e Soverato ed è bellissimo, il mare bello, vabbè, dite che ve l'ha detto Vladi di Radio Jukebox. 0967 577 656, chiamate adesso, ma adesso, in questo istante, subito!
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: richiesta da Chiara. Ciao Chiara. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Grazie perché siete veramente tantissimi, sono una marea di vostri messaggi.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Ciao. Sono Maria Rosa e chiamo da Torino.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Federica Carta, quello sì? Che ti avrei voluto dire, mi sembra.
0: Ti avrei voluto dire.
1: Grazie.
0: Un bacione, ciao.

0: carta ti avrei voluto dire su Jukebox. Ciao.
1: Vladi, ciao. Vorrei ascoltare la canzone di Eddie Grant, Give Me Up Joanna.
0: Bellissima.
1: Grazie, ciao Vladi. Ma buon pranzo, ciao.
0: È veramente di No, vabbè, ma questa
2: ero piccolo. Non ero ancora nato.

0: Kitty Grant con Give Me Hope, Joanne. Mamma mia, io una vita che non ascoltavo questa canzone, grazie al nostro amico Walter da parte Nico. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, anzi possiamo ascoltare il messaggio? Sentiamo un attimino chi c'è con noi, ciao.
1: Buongiorno, Vlad, sempre Tonino.
0: Ciao Tonino.
1: Ti ho mandato le foto che voglio condividere sempre con tutti voi.
0: Ragazzi, io vi lascio la trasmissione.
1: Di Palmi, la costiera della Costa Viola e il mare qua, la spiaggia di Gioia Tauro, che c'è un mare da favola.
0: E si vede.
1: Spero che siete contenti.
0: Certo che sì. Vengo da voi.
1: Saluto a te, tutto il jukebox, i vostri colleghi, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, Giuseppe con Alessia.
0: Bene.
1: E se ci fai ascoltare una bella canzone di Claudio Baglioni, scegliela tu. Ciao ciao, Tonino da Drosi, Piana di Gietauro, ciao a tutti.
0: Ciao Tonino, tra poco Claudio Baglioni con tutto l'amore che posso. Devo andare a salutare anche Francesca che ci ascolta da Roma.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con tutto l'amore che posso. Oi. Ragazzi, rischio il lavoro. È andata in onda due volte. Vabbè, non è colpa mia, non c'entro assolutamente nulla. È colpa dei miei collaboratori che non sono stati attenti, non si sono resi conto che era già andato in onda. Io non c'entro assolutamente nulla. È Matteo Lalla, è lui.
1: Ciao Vladi, ciao Radio Jukebox, sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: Mi faresti ascoltare oggi Caos Perfetto di Rob, grazie.

0: diretto su Radio Jukebox 393 999 7794. Salutiamo Salvo, ma salutiamo anche Diego da Trento, salutiamo anche Alessandra, mamma mia tutti.
1: Ciao Vladi, come ciao. Va? Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Posto? Tutto ok?
0: Bene, bene.
1: Stamattina mi piacerebbe ascoltare la canzone.
0: Cosa?
1: Buonanotte all'Italia di Ligabue.
0: Bella.
1: Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Ciao Francesca, ce l'ascoltiamo subito. Vladino del mio cuore, mi piace. Quando mi chiamate Vladino del mio cuore, mi piace. È bello, mi sento un pochettino considerato.

0: buonanotte all'Italia, su Radio Jukebox. Ragazzi, vengo sgridato anche da voi. C'è Silvana, sì, Vladino. Dove hai la testa? Baglioni è andato in onda stamattina con Piccolo Grande Amore. No, grazie Silvana, posso difendermi. E c'è anche Lori da Catania, c'è anche Lori da Catania. Vladino, ma come? Baglione, due volte, ma non è colpa mia. Ho detto che non è colpa mia, insomma è colpa di chi schiaccia i bottoncini. Cioè, Matteo là. No, è colpa sua. Io non ho colpa. Prendete, Vladi, pentiti. Ma come pentiti? No, per le canzoni, pentiti, ma no!
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Box. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici.
1: Devo salutare Giulia. Ciao Giulia, un saluto grande grande.
0: 393-999-7794. Anche Matteo, la fidanzata Maria. Ma no, vabbè, è passato così tanto tempo. No, perdonami, è passato così tanto tempo. Il 9 luglio di 20 anni fa. No, quando io cantavo Materazzi è caduto perché ha preso una testata, la testata gliel'ha data, sono passati 20 anni dalla mia canzone Materazzi ha fatto cosa, sono passati Klaus,
2: buongiorno Vladi,
0: buongiorno,
2: se era possibile ascoltare Dimmi. La cura di Franco Battiato, grazie.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo, ma sono passati veramente 20 anni, ma da quel... così tanti. Maria, mi è arrivato il gelato, devo mangiare il gelato, per favore, grazie, non mi disturbate. No, è che insomma io ero bambino quando cantavo, quando ero con la macchina, con la Gioconda.

Battiato con La Cura su Radio Jukebox. Mi vogliono bene. No, vabbè, Fabrizio mi vuole bene perché mi ha inoltrato lo spot delle suonerie dove cantavo Materazzi ha fatto gol. Ecco, ma la cosa più brutta è un'ascoltatrice che anche lei mi ha inoltrato il Materazzi ha fatto gol e scrive: Vladuccio, no, Vladino, li portavi maluccio i tuoi 17 anni. Io devo respirare.

un'estate italiana con vabbè, grande Bennato e Nanni. Devo andare a salutare Klaus che insomma se l'è ricordata, ma devo andare a salutare anche Enzo di San Benigno Canavese, che ha scritto: vorrei dedicare al mio amico Beppe e a mio cugino Giampaolo la canzone Un'estate italiana di Bennato e Nannini, proprio per ricordare il periodo Vladi. 9 luglio 2006, l'Italia vinceva i mondiali, ma oramai è un ricordo, e io

0: ragazzi, un pochettino lacrimuccia miei. Ma è passato così tanto tempo, mamma mia. No, vabbè. Vabbè. Ero quello delle suolerie. No, vabbè, è sempre così,
1: insomma,
0: nome è quello delle suolerie, è battezzato.
1: Landa desolata, povera e assolata di Montalenghe Sud, da Michele. Parla. Marco!
0: Ciao ragazzi!
1: Allora, con Dimmi. Questo caldo opprimente oggi ci va un pezzo di rompente.
0: Tipo?
1: Gli House of Glass con Disco Down, così
0: Bella.
1: La saliamo sul cubo e la vogliamo di brutto. La voglio dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Oggi la dedico in primis a quel bell'uomo di Pier il Lavandaio che è un po' che non sento.
0: Ciao Pier.
1: A quell'incredibile duo di Borgoro, i Bronzi di Borgoro.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: Ai ragazzi belli e terribili dell'Arme.
0: Ma le ragazze non ci sono più.
1: Mitichissimo.
0: Ragazzi, ma le ragazze non ci sono, ma sono scomparse. Ma non le salutano mai le ragazze. Niente, proprio nulla. Vabbè, restate con noi. Vabbè, io intanto lacrimuccia mia, No, dico lacrimuccia mia.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole.
2: Dai, vieni anche tu.
3: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Ragazzi, cosa devo fare? No, allora, c'era un mio ex amico, perché da quando si è fidanzato non siamo più amici, che mi ha scritto: Vladino, ti sto ascoltando, Disco Down, cosa dovrei rispondere secondo voi? No, da quando è fidanzato, scomparso, proprio scomparso.
1: Buon pomeriggio, Vladi.
0: Ciao.
1: Saluto a tutto il popolo di Radio Jukebox in ascolto, sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Ti sto ascoltando da Lignano Sabbiadoro.
0: Dai.
1: Sono in vacanza.
0: Bello.
1: Qui. E oggi volevo chiederti se mi faresti ascoltare.
0: Cosa?
1: Una canzone meravigliosa che io adoro. Di Annie Lennox, Why.
0: Volentieri.
1: Saluto Marina e Paolo da Rivalta, Marco Aquaman, ciao Vladi.
0: E buone vacanze allora. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Portate Radio Jukebox in vacanza con voi. Anche per coloro che sono in partenza, per Riccione, mi raccomando, in valigia Radio Jukebox.

0: Inox con Wise, Radio Jukebox, bellissima. 393 999 7794.
1: Buongiovedì carissimo Platino.
0: Ciao.
1: Sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Ho fatto anche la rima, vero?
0: Bravo. Bravo.
1: Vabbè, dai,
0: bravo.
1: A parte le battute, oggi per favore mi fai ascoltare la canzone di Bonnie Tyler.
0: L'abbiamo già
1: con
0: messa.
1: Total Eclipse Heart.
0: Oggi ci ha lasciato.
1: Da cosa ho capito, da cosa ho sentito, e
0: ci ha lasciato, è venuta a mancare
1: qualche ora fa.
0: Esatto.
1: Non vorrei dire una castroneria, ma
0: è
1: così
0: vero,
1: ho
0: vero.
1: Detto. Ok, in premessa, come sempre, dedico a te, come dico tutti i giorni, e tutti gli altri ascoltatori, e dai che ci sentiamo domani, il weekend si avvicina. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao. Weekend di calore. Devo andare a salutare Luigi da Rossano, la figlia Maria Antonietta con Michael Jackson, Chicago.

0: Questa era Chicago, la richiesta a Luigi che ci segue da Rossano, e dobbiamo salutare la figlia Maria Antonietta. Io voglio ringraziare anche la piccola Chloe che mi ha realizzato questo disegno bellissimo. Guardate che bello, per chi vi sta guardando in televisione, è bellissimo. Grazie alla piccola Chloe, grazie anche alla sua nonna. 3939, siamo quasi giunti al termine. No, avete ragione, avete ragione. Vabbè. Eccomi, ciao.
1: Abbiamo ripreso il secondo turno con una botta di caldo pazzesco. Ma è una botta di cupo, una botta di caldo.
0: Senti,
1: caldo, ci faresti ascoltare qui l'ambulatorio, quella di Cyndi Lauper, credo che si intitoli Girl Just Wanna Have Fun.
0: Sì. Bella.
1: Ce la dedichiamo tutti, va?
0: Vai.
1: Buona continuazione di giornata, a domani.
0: Grazie.
1: Ciao, Vladi.
0: Anche perché siamo giunti.
1: Un saluto a Franci, ai Tutelas che chiedono sempre delle canzoni bellissime. Yeah, ciao Tutelas.
0: No, ragazzi, ha salutato tutti, ma nemmeno un bacino Ma no, ha salutato tutti gli altri per dire ehi Tutela, bella canzone. E a me nemmeno un bacino. No, fate una cosa. Insomma, approfittatene, salutatemi, grazie perché siamo giunti al termine. Adesso.

0: Noi su Radio Jukebox, ragazzi, siamo giunti al termine. Salutate per favore, grazie, non fate come l'amica di prima, proprio non mi ha considerato minimamente. 393 999 779, qua siamo una famiglia, no? E io entro, saluto, esco, saluto.
1: Ciao Marino e ciao a tutta la family di Jukebox, ci sentiamo domani. Ciao,
0: grazie,
1: Marco.
0: Grazie Gianmarco. Grazie, c'è anche il bacino.
2: Ciao Vladino, buon lavoro, ci sentiamo domani e non fare il geloso.
0: No.
2: Fa piacere che questa fanciulla abbia apprezzato le nostre richieste musicali.
0: No, ma io, io non sono geloso assolutamente.
3: Sia mai che dimentichiamo di mandare un bacetto grande a Vladi.
0: Però
3: ciao Vladi, a domani.
0: Ti sei ricordato tutti, hai salutato tutti, hai aggiunto anche poi non sono geloso. No, non è che a me le cose mi danno fastidio. No, assolutamente no. Ci ritroviamo domani. Assolutamente no. Perché doveva andare in mezzo?
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristorante Le Due Magnolie.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
9: Sì, lo voglio!
8: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
10: Sì, lo voglio!
8: Allora vi dichiaro divani per sempre.
11: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
12: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
13: Totac.
0: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
14: Per la tua pubblicità su questa emittente
15: 800 940 974.
16: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: pesche.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: scelta d'amore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi...

alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: bestiale.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 8, 3, 2, 1.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina Devi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0630

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 0380.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7, 1, 3.
2: È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 2 8

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 6 9

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare,
6: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac! Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
4: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
5: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
9: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino a la felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: she might.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggio super.it.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
5: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente,
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

idiota come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8249.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente,
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.com.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 8.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristorante Le Due Magnolie.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
9: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7620.

Station alle ore 6, alle ore 11, alle ore 16 e alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 9.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Sognavo per noi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0796.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 2, 3, 1.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Fantasia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7274.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4668.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:32.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox.